0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti! Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
4: Che festa!
3: Tutta musica italiana da ballare.

0: Ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Il governo mette sul tavolo altri 400 milioni di euro per fronteggiare le ripercussioni del caro energia. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti e nuovi stanziamenti per l'autotrasporto e il comparto agricolo. I fondi saranno reperiti dall'extra gettito IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Quello delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Agli autotrasportatori destinati circa 300 milioni di euro in crediti d'imposta, sospeso il fermo nazionale delle merci programmato dal 25 al 29 maggio. Giorgia Meloni torna però a chiedere all'Europa una maggiore flessibilità.
1: Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Per cui noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
0: Il conflitto Stati Uniti-Iran, una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per colloqui. Si cerca in ogni modo un accordo che ponga fine alla guerra e risolva le questioni ancora in sospeso, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Doha, che lo ricordiamo ha partecipato attivamente ai negoziati a Gaza, si era finora astenuta da mediare con l'Iran dopo essere stata colpita da missili e droni durante l'ultima offensiva. Per il segretario di Stato americano Rubio è necessario ulteriore lavoro. Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore. E tuttavia alla Casa Bianca, nuovo briefing tra Donald Trump e i vertici del Pentagono, confermata la ripresa immediata delle operazioni militari se non si dovesse giungere ad un accordo. Siamo alla cronaca. Ergastolo e Roberto Tosen, 24 anni, al figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, ucciso a colpi di pistola nel gennaio 2023 ad Aratri, nel Frusinate. La decisione in appello della Corte d'Assise di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, mentre la Procura Generale aveva chiesto il carcere a vita per entrambi. Bricca fu ucciso per uno scambio di persona durante una spedizione punitiva, seguita ad una rissa tra giovani del luogo e alcuni nordafricani. Siamo allo sport. Calcio Serie A, nell'anticipo della 38esima e ultima giornata, Fiorentina e Atalanta pareggiano 1-1. Viola salvi e Orobici già sicuri di un posto in Conference League. Oggi altre due gare senza implicazioni di classifica. Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Per la Serie B, sub Tirol Bari 0-0 anche nella gara di ritorno dei play-out. Bolzanini salvi e Pugliesi che tornano in Serie C dopo 4 anni. Per il ciclismo, la terza impresa azzurra dal Giro d'Italia è firmata Alberto Bettiol, che si aggiudica la 13esima tappa Alessandria-Verbania di 189 chilometri. Il 32enne toscano precede di mezzo minuto il norvegese Leknessund. Più staccato il gruppo con la maglia rosa. Il portoghese Eulalio conserva 33 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Buon sabato mattina.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E ci siamo, buongiorno, buon sabato 23 di maggio e siamo pronti per una nuova mattinata insieme. È estate, ci raccontate cosa fate, ma io... State andando al mare, diciamoci la verità. Vabbè, avremo modo di parlarne. C'è Walter Gentile con noi. Walter, tu, il tuo mare? Niente. Sì, più tardi. Perché no? Partiamo subito con il nostro viaggio. C'è Vasco Rossi.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Buona giornata Ida e agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Temperature in rialzo al sud Italia per la giornata di sabato, ci attende infatti una giornata con clima molto mite a tratti praticamente estivo, con anche punte di 27-28 gradi su parte delle regioni meridionali. Il tutto in un contesto stabile e soleggiato, da segnalare solo la possibilità di qualche isolato piovasco su parte dell'Appennino. Ventilazione sostenuta con mari mossi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro su Radio Kiss Kiss Italia e salutiamo Rosa e ci dice che oggi sua figlia Giulia compie 9 anni e stanno ascoltando Radio Kiss Kiss Italia e noi che cosa possiamo dire? Un abbraccio forte alla piccola Giulia e ovviamente a tutti quanti voi. Buona giornata, festeggiate bene, eh? Spegni le candeline, piccola Giulia.

0: Annalisa con la sua canzone estiva. A proposito d'estate, salutiamo Michele che ci scrive: oggi di nuovo al lavoro, anche di sabato, però ieri sera almeno io e mia moglie ci siamo regalati una cenetta vicino al mare. E beh, che splendido panorama che avevate, comunque bellissimo davvero. Almeno si lavora con più tranquillità. 347 49 00 29 il numero per continuare ad inviare i vostri messaggi. Intanto, cari passeggeri, parliamo della visita del Papa ad Acerra questa mattina. Alle 8:45 atterrerà col suo elicottero allo stadio e poi andrà al Duomo e lì incontrerà i familiari, circa 300 persone, familiari di coloro che sono morti a causa di malattie dovute a sversamenti illegali di sostanze tossiche. E poi alle 10 arriverà in Duomo, quindi ci sarà un bel po' di persone ad attendere ovviamente il pontefice. C'è una curiosità, un dettaglio: il microfono del Papa è una marca molto particolare, molto tecnicamente valida, lo produce appositamente un'azienda americana specializzata. Questo microfono, dov'è la sua particolarità? Non usa radiofrequenze, funziona solo a filo, quindi non c'è nessuna possibilità di interferenze, non si può, nessuno può inserirsi e quindi nessuna intercettazione. Prima che il Papa lo usi, viene pulito con uno spray speciale ed è un aste, un microfono che vengono usati soltanto dal pontefice. Ecco, questi sono i dettagli tecnici che sono arrivati da coloro che praticamente hanno allestito il tutto per accogliere Papa Leone XIV, seconda visita a distanza di 15 giorni qui in Campania.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, gocciole Pavesi, un chilo, a 3,69€. Birra Heineken 660 ml per 6, a soli 89 centesimi al pezzo.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
9: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi, a soli €1,99. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri, a soli €2,49.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Nuda, questa era l'italo-brasiliana Gaia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E anche con questa canzone siamo a metà tra l'Italia e il Brasile, perché nel 1979 viene tradotta questa canzone, che in effetti è dei brasiliani Niltinho e Haroldo Lobo. Stiamo parlando di Ornella Vanoni con la sua Tristezza.

E beh, ci sentiamo un po' sulla spiaggia di Copacabana, no? Con Ornella Vanoni e la sua tristezza. Qui su Radio Kiss Kiss Italia alle 9:35 minuti. E cari passeggeri, tra poco vi regaleremo Dolores Redondo, Tutto questo ti darò, il suo thriller psicologico. Avete ancora un po' di tempo per chiamarci allo 081 770 3030.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al campo.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
7: Che festa!
6: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Carezza di Zucchero su Radio Kiss Italia, e adesso ci dedichiamo al thriller psicologico che abbiamo scelto oggi. Tutto questo ti darò, Dolores Redondo. A bordo con noi c'è Pantaleo, ma che nome, coraggioso come un leone. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Sei coraggioso come un leone?
1: Va, considerando anche il segno zodiacale, leone ascendente leone,
0: no.
1: Diciamo che è un animale che caratterizza.
0: E quindi guai ad incontrarti, perché non ce n'è per nessuno, Pantaleo.
1: No, assolutamente, sono buonissimo.
0: Ah, un gattino allora, va via. Allora, Pantaleo, ben arrivato a bordo, che ci racconti di bello, cosa fai?
1: Cosa faccio di bello? Stamattina ho fatto una passeggiata qui a Cerato, una passeggiata veloce per mantenermi un poco in forma ogni tanto, almeno il fine settimana.
0: Eh sì.
1: Quindi sì.
0: Un po' detox. Esattamente. Poi di cosa ti occupi?
1: Lavoro presso il centro di prenotazioni dell'ASL Salerno.
0: Ah, mamma mia.
1: Quindi, sì.
0: Un lavoraccio.
1: Un lavoraccio, sì, stressante.
0: Vabbè.
1: Forse uno dei più sottovalutati per quanto riguarda lo stress psicologico.
0: Guarda, è facile intuire quello che si sopporta, perché è molto facile incontrare persone che si lamentano, no? Che non funziona, che il centralino non risponde, che non si riesce a sbloccare. Che i tempi di attesa
1: quindi
0: sono lunghi, immagino dall'altra parte.
1: Bisogna fare anche un po' da psicologo anche con chi chiama, perché voglio dire, c'è chi si pone in maniera educata, chi lo fa in maniera meno educata, quindi diciamo.
0: Caro mio Pantaleo, lo so, quindi coraggioso come un leone anche in questo, via. Allora ti regaliamo questo romanzo, questo thriller psicologico, che spero appunto ti possa piacere, ti possa far trascorrere qualche piacevole ora sulla spiaggia.
1: È il genere di libro che normalmente leggo, sì, appunto chiamato.
0: Perfetto, e allora buona passeggiata, Pantaleo, e
1: grazie.
0: Buon weekend.
1: Buona giornata a voi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Con l'appuntamento dedicato ai nostri libri ritorneremo lunedì, quindi viaggiate con noi.
2: E ciao.

Antonello Venditti, c'è un cuore che batte nel cuore e noi con il cuore in mano vi ringraziamo per essere stati a bordo anche questa mattina, cari passeggeri. Appuntamento con noi lunedì a partire dalle 7. Intanto c'è al bar della radio con Robby Musella. Buon fine settimana da Ida Di Martino. Baci.

0: La radio.
1: Ma sono le 10, arriva Roby Musella ad aprire le porte del bar della radio, quello del sabato, quello di quest'oggi, 23 maggio 2026. Però non sono da solo, insieme a me c'è quel bell'uomo di Walter Gentile che già si è occupato di farvi compagnia con Ida Di Martino, che torna lunedì col suo Aspettando il treno delle 8. Ma adesso gli toccano anche queste tre ore con me. Sei felice? Non lo vedo proprio felicissimo, però ha tirato su col pollice come fanno i boomer, quelli di 50 anni che commentano così qualsiasi post. Evidentemente lui si sente in questa maniera. Annalisa, iniziamo con lei.

0: Samurai J, la sua ossessione con la voce di Belen, ma le voci che dicono che abbia avuto una sorta di liaison, relazione, insomma, un momento particolare con Emma Stoccolma, presentatrice televisiva, insomma, Ballando con le Stelle, la conosciamo. E vabbè, devo dire, tra Belen e Emma Stoccolma io posso solamente accompagnare e un po' invidiare, devo dirla.
1: Stiamo correndo, ecco. Un po' troppo.
0: No,
1: facciamole lente.
0: Dai, piano piano, forse ci riusciamo. Io sono Robby Musella, con me c'è Walter Gentile, poi ci siete voi che al 347 49 00 29 dovete dirmi la vostra. Dico dovete perché l'argomento è molto importante. Si è parlato in settimana la tentata strage di Modena, politicamente se ne stanno dicendo di tutti i colori, ma non voglio entrare nel merito. Però c'è questa storia, diciamo, dell'italiano di seconda generazione. E allora, ricordate la canzone di Giorgio Gaber? Io non mi sento italiano, però per fortuna o purtroppo lo sono. Adesso chiedo a voi, cos'è che vi fa sentire italiani? Potrebbe essere qualsiasi cosa, dal cibo al comportamento. Per esempio, io quando sono all'estero, ecco, questo intendo, proprio il vostro modo di farvi riconoscere come italiani. Io per esempio gesticolo. Quando sono fuori dal mio paese, immediatamente "You are Italian?" Sì, se ne accorgono, perché effettivamente noi italiani gesticoliamo un bel po'. Allora, 347 49 00 29. Io mi sento e sono italiano perché
2: io non ho piani, io non ho piani.

0: che so di caffè.
1: E non me lo dire, Angelina Mango, però dimmi perché e come ti senti italiana, qual è il tratto distintivo proprio del tuo essere italiano, me lo dicono anche gli ascoltatori lì al 347 49 00 29. Ripeto, io mi sento e sono italiano perché due punti. Intanto Raff.

0: Quando io sento questi motivetti latinoamericani, questi che richiamano un po', diciamo, l'estate, mi viene da fare il campione mondiale di urlo, avete presente? Di Mambo. Un po' come Lillo Petrolo, avete presente? Seif, buona domenica, nuova canzone per lui dopo il grande successo al Festival di Sanremo. Mi sa che quest'estate ce lo portiamo dietro anche con un bel tormentone, non troppo veloce, però quell'allegria che ci sta bene. Siamo italiani, perché siamo italiani? O comunque, qual è quel tratto distintivo che quando andiamo all'estero ci identifica in qualche modo come italiani? Parlo proprio in maniera personale. 347 49 00029, il WhatsApp dove mandare le vostre opinioni, tipo il nostro amico, no?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Beh, essere italiano.
0: Sì.
1: Guarda la nostra bandiera.
0: Sì, rossa, bianca e verde.
1: L'Italia. Esatto. Verde, bianco e rosso.
0: Esatto.
1: Verde basilico, nord.
0: Bello.
1: Bianco, mozzarella, centro, rosso, pomodoro, sud. Questo è essere italiano.
0: Io sono un po' perplesso sulla questione mozzarella centro, se devo essere onesto, però ci sta, insomma, la prendiamo per buona. In realtà l'italianità è una cosa che quelli che le parlano in psicologia, anche rispetto a quelli, ai nuovi italiani che vengono appunto da noi per ricevere poi la nazionalità e sentirsi italiani, non è solo il parlare la lingua italiana, ma ci sono proprio quattro pilastri da, diciamo, da vivere in maniera completa. Ora allarghiamo. Vi sentite italiani perché al 347 49 00029, però cercando di prendere questa per buona questa idea, cioè quali ci sono quattro pilastri dell'italianità che sono basilari per sentirsi italiani. Chissà che qualcuno di voi non li abbia tutti e quattro o uno di questi quattro.

0: come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, Zimil, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 1,45 €. Foxy Mega Igienica 2 veli, 4 pezzi, a 2,29 €.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronic Stufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
9: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
10: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Per

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
3: Che festa!
2: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
3: visto lei,
2: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Eddie Brock, lo abbiamo conosciuto, imparato ad apprezzare con Non è mica te su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, uno sguardo anche oltre Europa, uno sguardo anche al Nepal per questa storia che è davvero incredibile. Noi di Pausa Pranzo siamo un po' appassionati di tutto ciò che riguarda le montagne, le scalate, la natura, le cose incredibili. Ebbene, c'è un traguardo davvero importante che è stato raggiunto da quello che è considerato quasi una sorta di eroe, uno Sherpa dei record. Sherpa è la popolazione di origine tibetana che vive più o meno tra il Nepal e i vari stati limitrofi e che è specializzata proprio in escursioni di questa natura, imprese colossali come appunto quella dell'Everest, che per loro è davvero, non dico una passeggiata di salute, assolutamente no, però è una cosa molto molto costante, quotidiana, frequente. Ognuno di loro nel corso della vita scala l'Everest per molte volte, almeno 10. Pensate che ogni scalata dura abbastanza giorni, all'incirca 50, tra i 50 e i 60 giorni. Ebbene, quest'uomo che si chiama Camille Rita lo ha fatto per ben 32 volte, dal 94 ad oggi. È appena sceso qualche giorno fa dalla montagna per la sua 32esima volta e accolto a Kathmandu con grande entusiasmo e grande gioia, una forza soprattutto d'animo davvero incredibile per lui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Kiss Kiss Italia. È arrivato il momento di lasciarvi con lui, Alessio Falanga, per le prossime 3 ore. Grazie di cuore per essere stati con noi. Se vi va, pausa pranzo ritorna lunedì a partire dalle ore 13, come sempre, qui su Radio Kiss Kiss Italia. Grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. Buon weekend, fate cose belle. Baci baci da Sara Lotta. Ci salutiamo con una canzone dell'amorosa. Ciao!
1: So che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: diamo il via anche a questo sabato pomeriggio insieme. Grazie come sempre alla nostra fantastica Sara Lotta con Pausa Pranzo. Amici e amiche, buon pomeriggio a tutti. Sempre qui per rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo sabato 23 maggio. Buon pomeriggio da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 19. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, arriva Ligabue, ho perso le parole.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Samurai J, ossessione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare questo sabato pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino alla parte tecnica, il caldo comincia a farsi sentire ed ovviamente si pensa alle vacanze, si pensa a viaggiare, ecco perché c'è un ritorno silenzioso, anche se comunque ci sono tantissime persone che amano viaggiare per stare poi a contatto con la natura, perché pensate che chi ama le tende, il van, il caravan, ecco, queste persone che amano proprio viaggiare a contatto con la natura sono sempre di più, ecco, i dati parlano chiaro, pensate che i dati Eurostat parlano che nel 2025 le notti trascorse in campeggi, aree camper e villaggi outdoor nell'Unione Europea hanno raggiunto quota 413 milioni, rispetto al 2015 si registra un aumento del 28,5% rispetto al 23,4% di hotel e strutture tradizionali. In questa classifica europea l'Italia non solo è nella top 10, ma addirittura si posiziona al secondo posto. A dominare c'è la Francia che è da sola concentra, pensate un po', 154 milioni di notti nei campeggi, quindi pari al 37,2% del totale europeo. Invece l'Italia si posiziona al secondo posto con 71 milioni di notti, pensate, in 10 anni, quindi dal 2015 al 2025. Ecco perché vi chiedo, voi siete amanti della vacanza relax o siete amanti della vacanza on the road a contatto con la natura? 347 49 00 29. Sei partita via.

0: più.
1: Ernia con il soprano Berlino su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Italia al secondo posto europeo per la voglia di viaggiare on the road, per l'ebbrezza dell'avventura. Ecco perché vi chiedo, vi piace maggiormente una vacanza total relax o una vacanza dove c'è avventura, c'è il sapore della natura? 347 49 00029 per dircelo tramite WhatsApp.

Kill Lauro con il suo brano Comuni Immortali su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sempre più voglia in Italia di vivere l'estate, di viaggiare comunque on the road a contatto con la natura. Pensate che l'Italia è seconda in Europa per numero di notti totali vissute a contatto con la natura o comunque sulla spiaggia totalmente. Pensate che il calendario del camping segue un ritmo preciso, quasi rituale. In realtà i numeri iniziano a salire già da marzo con la primavera che accende la voglia di evasione, ma è tra giugno e agosto che si concentra il cuore della stagione. Il 67% delle notti totali viene registrato proprio nei mesi estivi, con un picco ovviamente ad agosto che raggiunge 118 milioni di notti. Poi la curva gradualmente scende con settembre che resta ancora attivo con circa 40 milioni di notti. Ci scrive il nostro amico Francesco, dice: vi presento la mia vacanza ideale, montagne di Altai ai confini tra Siberia e Mongolia. Qui la natura è bellissima, basta portare rispetto e stare rispettato. L'unico problema però sono gli orsi, basta avere fortuna per non incontrarli. Ecco, diciamo che quello potrebbe essere un problema, però è anche il rischio, l'adrenalina di dormire a contatto con la natura. Basta ovviamente stare attenti e sapere dove andare. Arriva Zucchero su Radio Kiss Kiss Italia con il suo brano dal 2007, Un Chilo.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Come te, non c'è nessuno.
9: Ma come si permette?
8: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
9: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al primo giugno, gocciole Pavesi, un chilo, a €3,69. Birra Heineken, 660 ml per 6, a soli 89 centesimi al pezzo.
8: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
11: Ciao, sono Lorenzo Giovanotti, questa è Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Mahmood Tuta Gold.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1984, un brano che racconta in chiave sarcastica la storia di un uomo che si rovina finanziariamente per il colpa di una donna affascinante, ma interessata solo ai soldi e allo sfarzo. Per i bellissimi c'è Adriano Celentano, Susanna.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
11: Che festa!
10: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Sera, ci vediamo a casa su Radio Kiss Kiss Italia. Ecco, quando torniamo a casa però facciamo attenzione ai limiti di velocità, ovviamente, come ci suggerisce la regola della strada, per avere prudenza. Questo però dobbiamo dire che siamo un pochettino fortunati noi in Italia per quanto riguarda le multe, perché in Finlandia funziona in maniera un po' diversa. Pensate che un automobilista è stato multato per aver superato la soglia del limite di velocità di 30 km orari, ma la sua multa è stata leggermente salatina, ecco, un pochettino così. Stiamo parlando di una multa che arriva intorno ai 120.000 euro, quindi una cosettina veramente da niente, ecco, per così dire. Ma perché questa cosa? Il motivo dell'importo così elevato non è casuale, perché nel sistema finlandese le multe per eccesso di velocità sono legate al reddito del conducente, quindi rendendo le sanzioni proporzionate alla capacità economica di chi commette appunto l'infrazione. Pensate che questa persona che ha ricevuto appunto la multa di 120.000 euro, nel corso di questo anno ha accumulato già 400.000 euro di multa. Vabbè, evidentemente il suo reddito è abbastanza elevato, però comunque subire 400.000 euro di multa è una cosa abbastanza importante. Night su Kiss Kiss Italia, forte! C'è

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

prosegue questo sabato pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu. Continuate a dirci come avete organizzato questo weekend anche all'insegna del caldo. 347 49 00029 per dircelo. Arrivano Tiziano Ferro e Jovanotti, Balla per me.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e ben ritrovati. La tragedia alle Maldive, rientrate stamane in Italia le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somma Calla, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei quattro sub morti con Gianluca Benedetti, rimpatriato nei giorni scorsi. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Bavu. 34 anni fa, la strage di Capaci. Il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Evento tra i più sanguinari ed espressione della disumanità mafiosa, un attacco di inaudita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha affermato il capo dello Stato Sergio Mattarella. Diverse le iniziative stamani a Palermo, da Palazzo di Giustizia, il corteo delle associazioni, dei collettivi che chiedono giustizia e verità per le stragi di mafia. Medio Oriente, con il passare delle ore si affievolisce l'ottimismo per un'intesa tra Stati Uniti e Iran, data ieri come imminente, anche se le diplomazie di Pakistan e Qatar continuano a lavorare per impedire la ripresa del conflitto. Secondo diversi media, il presidente americano Trump sta prendendo in considerazione la possibilità di riprendere i raid se non si raggiungerà un accordo. Rimangono le distanze sui dossier dell'uranio arricchito. La visita di Papa Leone ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, la prima volta di un pontefice dopo l'annullamento di una trasferta programmata nel 2020 da Francesco a causa del Covid. Questa terra ha sepolto tanti suoi figli, ha detto il Papa, ribadendo il no alle tentazioni del potere che inquinano la terra. Cagliari, protagonista del grande sport internazionale con le regate preliminari dell'America's Cup, un appuntamento che conferma il ruolo sempre più centrale dell'Italia nel panorama degli eventi sportivi mondiali e che guarda già al grande obiettivo delle Olimpiadi 2036 con la candidatura di Roma e Napoli, come annunciato dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
2: L'Italia è credibile, lo sport è credibilissimo, perché riusciamo a mettere insieme che cosa? L'evento sportivo, l'economia, non solo locale ma nazionale, prodotto italiano, made in Italy, ma con le nostre medaglie riusciamo a proporre la medaglia più bella, quella di trasferire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi uno stile di vita che deve essere d'esempio per tutti quanti. E lo sport ha questa responsabilità, quella di costruire valori e dare certezze. E attraverso l'America's Cup, attraverso Milano Cortina, il Golden Gala di atletica leggera, attraverso gli internazionali di tennis, attraverso i campionati del mondo di ciclismo che ci saranno a fine anno, ci dobbiamo conquistare quella credibilità internazionale per tentare di portare in Italia, con la condivisione di tutti, anche le Olimpiadi del 2036, magari con una candidatura di Roma e Napoli tutte insieme.
1: Calcio, Bologna-Inter in campo e stasera Lazio-Pisa sono le due sfide del sabato della 38esima e ultima giornata di Serie A. Domani tutti i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: balla e si canta nella terza parte, ma il cielo è sempre più blu al mio paese. Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo dei 50 atleti più pagati al mondo, perché in questa classifica famosissima fa il suo ingresso al 50° posto, quindi proprio new entry, un italiano. Naturalmente stiamo parlando del numero uno al mondo del tennis, di Jannik Sinner, che appunto si posiziona al 50° posto. Stiamo parlando degli atleti che passano da 2,6 miliardi di dollari nel 2018 a 4,2 miliardi nel 2025, ovviamente incassando tra il campo, quindi lo sport, e l'extra campo, che molte volte supera il fattore campo. Al primo posto, inamovibile, Cristiano Ronaldo, con guadagni totali 300 milioni suddivisi in 235 milioni guadagni dentro al campo, 65 milioni guadagni fuori dal campo. Nella top 3 c'è da sottolineare che ci sono due campioni del calcio, ecco, perché primo in classifica c'è Cristiano Ronaldo, terzo in classifica Lionel Messi, con la metà dei guadagni ora di Cristiano Ronaldo, 140 milioni divisi equamente, 70 per il suo utilizzo nei campi di gioco, 70 invece al di fuori del campo da gioco. Per quanto riguarda Jannik Sinner, lo abbiamo detto, 50° in classifica, 54,6 milioni di guadagno, 22,6 per il campo, 32 extra campo. Ecco, quindi che cosa c'è da dire? Cosa dobbiamo dire?
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui.

Braccio Antile Milano Baby su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Insomma, dobbiamo impegnarci in qualche modo per entrare nella top 50 di atleti più pagati al mondo, in qualche modo ci riusciremo. Infatti Gianni, assolutamente. Non so, dobbiamo impegnarci in qualche modo, quindi magari in questo weekend soleggiato pensiamo come fare, pensiamo il modo adatto. Anna Oxa, Storie.

Sofì e Noemi, farfalle nello stomaco, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. C'è chi guadagna tantissimi soldi grazie allo sport, chi invece rischia di perdere il posto di lavoro facendo sport. Quando una partita di padel può farti rischiare ovviamente il tuo posto di lavoro, è un caso che è accaduto a una lavoratrice cinquantenne di Ferrara, capo reparto di un supermercato in provincia di Rovigo, che è stata licenziata per giusta causa dopo essere stata sorpresa in palestra mentre praticava sport durante un periodo di assenza per motivi di salute. Ovviamente l'azienda ha preso provvedimenti, prima la sospensione, poi il licenziamento, nonostante i suoi 27 anni di servizio. Però ecco, tutto questo giustissimo, ma interviene il tribunale che dà ragione alla signora in questione, perché non giustificava, secondo il tribunale, una sanzione così severa questo provvedimento da parte dell'azienda, perché l'attività sportiva non ha avuto effetti negativi sulla sua condizione fisica. Le certificazioni mediche e le testimonianze hanno confermato che le indicazioni dei medici riguardavano l'astensione al sollevamento pesi e non lo stop totale all'attività fisica. Quindi, morale della favola, la signora è stata poi riammessa al lavoro, non si sa come, ma di sicuro con gioia infinita.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, Zimil, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro, a soli 1,45 €. Foxy Mega Igienica 2 veli, 4 pezzi, a 2,29 €.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. itesupermercati.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con i Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, Da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
6: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi, a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri, a soli 2,49 €.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
5: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.

Biagio Antonacci, Sognami su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sognano tanti tifosi di calcio perché siamo nell'ultima giornata anche di questa stagione, cominciata ieri sera con Fiorentina-Atalanta 1-1, in corso Bologna-Inter, Bologna in vantaggio per 2-1, questa sera ci sarà Lazio-Pisa, domani alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 l'ultima partita probabilmente, molto probabilmente, di Antonio Conte alla guida del Napoli, Napoli-Udinese, quindi al Maradona, partite che devono dire ben poco a questo campionato, mentre invece poi alle 20:45 la lotta Champions League e la lotta salvezza si accende, perché sono gli ultimi tre punti a disposizione, quindi Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, il derby di Torino all'ultima di campionato, Cremonese-Como diranno come si concluderà la fase finale di questo campionato, chi andrà dove, chi in Champions, chi in Europa League, chi in Serie B e chi soprattutto resterà anche l'anno prossimo in questa Serie A. Ovviamente vi aggiorneremo e capiremo che cosa accadrà a brevissimo. Arriva Emma con il suo

Guardami amore, Francesco Renga, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo in chiusura anche per oggi, come sempre grazie da me, Alessio Falanga, grazie da Gianni Sorrentino in regia, ma il cielo è sempre più blu. Tornerà lunedì dalle 18 alle 20, come sempre. Vi lascio tutte le mie good vibes, soprattutto per il weekend. E ciao a tutti!

0: Ultime notizie.
1: A tutti una buona serata. 34 anni fa, il 23 maggio 1992, a Capaci, la strage in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Stamane si sono tenute le celebrazioni ufficiali. A Palermo il corteo organizzato da associazioni e movimenti fino all'albero Falcone, poi la lettura dei nomi delle vittime di Capaci e di Via D'Amelio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato che quel 23 maggio avvenne un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, che rappresentò l'avvio della riscossa civile. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, ha affermato invece la premier Giorgia Meloni. Rientrate in Italia le salme di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Lunedì verranno effettuate le autopsie. L'ipotesi principale è che il gruppo sia stato ingannato dalla sabbia sollevata durante il passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo a trovare più la via d'uscita. Medio Oriente, nonostante gli sforzi di mediazione di Pakistan e Qatar, ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma che con Washington le divergenze si sono ridotte, ma non c'è ancora un'intesa, mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi e di un possibile accordo nei prossimi giorni. Donald Trump ha discusso dei negoziati con l'emiro del Qatar Al Thani in un colloquio telefonico. Ucraina, sale a 18 il bilancio delle vittime nell'attacco con droni di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Il raid ha provocato anche una trentina di feriti, mentre si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca di dispersi. Il capo del Cremlino Putin promette vendetta, mentre Kiev sostiene che l'edificio ospitava militari e non civili. Torniamo in Italia, arriva la prima vera ondata di calore sul nostro paese, soprattutto al centro-nord. Il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con temperature fino a 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni. Gran caldo anche nel nord dell'Europa, con valori molto superiori alla media. Siamo allo sport. In occasione dello svolgimento delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, in attesa del grande evento che si svolgerà a Napoli nel 2027, ha parlato il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che ai nostri microfoni ha annunciato la candidatura di Roma e Napoli per le Olimpiadi del 2036.
2: Ci dobbiamo conquistare quella credibilità internazionale per tentare di portare in Italia, con la condivisione di tutti, anche le Olimpiadi del 2036, magari con una candidatura di Roma e Napoli tutte insieme.
1: Calcio, nel sabato della 38esima e ultima giornata di Serie A si giocano due gare senza implicazioni di classifica. Adesso a Bologna i Felsinei ospitano l'Inter campione d'Italia, stasera alle 20:45 la Lazio riceve all'Olimpico il già retrocesso Pisa. Domani le 5 partite che mettono in palio i punti definitivi per l'Europa e la salvezza, ovvero Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Verona Roma e Torino Juventus. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
10: Che festa!
9: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti! Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Come te, non c'è nessuno.
7: Ma come si permette?
6: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
7: Ah, e te?
8: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo.
7: E che offerte!
8: Fino al 1 giugno, Algida, cornetto classico 8 pezzi a €3,99. Costa d'oro, olio extravergine d'oliva, l'extra, un litro, a €4,99.
6: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.